coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima.

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'estate l'intorno che è svanita in un giorno.

per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra davvero

ucciso dalla polizia, il presunto attentatore del Pride di Berlino, indicato come vicino a Lidl, sono morto e 29 feriti dopo la guerriglia notab al Chiomonte, identificate 436 persone, stimati danni per milioni di euro. A Bologna 2000 persone in corteo per ricordare Fakir, mentre viene assegnata la scorta al sindaco Lepore. Incidente mortale in galleria nella Salernitana, incendi sul Gargano e in Molise, con turisti evacuati via mare, mentre i nubifragi colpiscono la Toscana. Nuovo stop ferroviario nel nodo di Firenze per i lavori del ponte Alpino. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, il 21enne sospettato di aver compiuto l'attentato contro il Pride di Berlino. Secondo gli investigatori, avrebbe lanciato un furgone contro la folla nei pressi della porta di Brandenburgo, provocando la morte di una donna e il ferimento di 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Ballut, di origine libanese e cittadino tedesco, era già stato condannato per violenze contro lo Stato. Nel 2025 avrebbe tentato di raggiungere l'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e successivamente rimpatriato in Germania, dove avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Il cancelliere Friedrich Merz invita il paese a non lasciarsi intimidire e a difendere la libertà. Giorgia Meloni esprime la solidarietà dell'Italia e condanna odio ed estremismo.
2: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta notab in Val di Susa, tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa 1 milione di euro i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento notav rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
1: Circa 2.000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso nuove immagini della bodycam di un poliziotto, nelle quali si vede una chiara di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna Matteo Zuppi invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
2: Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nella galleria Starze lungo la strada statale 18 occidentana nel territorio di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. La moto sulla quale viaggiava insieme a una donna è stata tamponata da un'automobile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, la passeggera è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari. La circolazione è stata deviata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale dell'ANAS.
1: Torna la paura degli incendi sul Gargano, nella stessa zona tra Peschici e Vieste, devastata dalla rogo del 2007. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno raggiunto le aree vicine alle spiagge, costringendo centinaia di turisti a essere evacuati con le imbarcazioni della Guardia Costiera. Il comune di Peschici ha aperto una scuola elementare per accogliere le persone bisognose di assistenza. Incendi anche nel Basso Molise, al confine con la Puglia, evacuati i campeggi, chiuse la strada statale e le linee ferroviarie. Gli anziani ospitati in una residenza sanitaria sono stati trasferiti in una parrocchia. Ma il tempo invece in Toscana, dove violenti nubifragi hanno colpito soprattutto la provincia di Lucca. Prato, una coppia è stata salvata dopo essere rimasta bloccata in automobile. Due escursionisti sono stati recuperati in Emilia Romagna. Allerta temporali si estende fino alla Campania.
2: Nuova interruzione della linea ferroviaria Milano-Roma nel nodo di Firenze per completare il montaggio del ponte alpino. I treni resteranno sospesi fino alla mattina del 30 luglio tra Campo di Marte, Santa Maria Novella e Firenze Rifredi. La circolazione programmata nel capoluogo toscano sarà ridotta del 50%. I convogli a lunga percorrenza saranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi stimati fino a 2 ore e mezza sulla tratta Roma-Milano-Torino. Per alcuni collegamenti è previsto un servizio sostitutivo di autobus tra Campo di Marte e Santa Maria Novella con ritardi di circa 1 ora e mezza. Rete Ferroviaria Italiana procederà al varo del nuovo impalcato da 550 tonnellate destinato a sostituire lo storico cavalcaferrovia.
1: Chiudiamo con lo sport. Resta in sospeso la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Giovanni Malagò starebbe riflettendo sulla candidatura di Andrea Pirlo dopo le polemiche legate al rapporto dell'ex centrocampista con un'agenzia di scommesse russa. Paolo Maldini, che aveva indicato Pirlo come possibile scelta, potrebbe valutare un passo indietro in caso di bocciatura. Nel ciclismo, Tadej Pogačar conquista il quinto Tour de France della carriera ed eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel. In Formula 1, Lando Norris si è imposto nel Gran Premio d'Ungheria davanti a Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli. Quarta e quinta la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:06.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 28 luglio si festeggia San Nazario e San Innocenzo. Il proverbio del giorno è: luglio dal gran caldo, bevi ben e batti saldo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna intreccia fili iridescenti con Giove e Urano e la giornata si colorerà di simpatia, di gioia, calore, estroversione, divertimento, festosità. Limitando l'orgoglio, le troppe pretese, raggiungerete di sicuro un piacevole stato di soddisfazione.
2: Toro, il vostro cielo è denso di nuvole e voi vivete un'inquietudine che vi fa sognare dei cambiamenti più che trovare il modo per realizzarvi concretamente. Sarete presi da dubbi nel rapporto con un amico. Se siete indecisi sul da farsi, date tempo al tempo.
1: Gemelli, la luna in Sagittario alimenta il malumore, ma le stelle dal vostro cielo sono così splendenti che non riuscirà a rovinare la giornata. Via libera la vacanza con gli amici che vi stava a cuore da molto tempo. Si rivelerà un vero successone.
2: Cancro, Saturno, anche se favorevole, determina un periodo complesso e delicato. Vi concedete delle soddisfazioni, anche se a prezzo di qualche sacrificio. Prudenza e tempismo sono le parole chiave da tenere in mente se volete dei vantaggi professionali.
1: Leone, qualsiasi attività intrapresa oggi nascerà sotto i migliori auspici. La luna in Sagittario abbraccerà Giove nel vostro cielo in un sodalizio infallibile. Una bella notizia per quanti stanno cercando un'occupazione migliore e anche più stabile. Incrociate le dita.
2: Vergine, c'è chi tende ad elogiarvi di continuo? Considerando che potrebbe essere la persona che fino a ieri vi biasimava, si consiglia cautela. Non vi fate ingannare da certi comportamenti. Scoperto il giochino, vi toglierete qualche sassolino dalla scarpa.
1: Bilancia, l'estate vi rende scalpitanti, oltretutto è arrivata l'ora di mettere in atto fughe verso luoghi lontani. Andate, non ve lo fate dire due volte, è venuto il momento di partire e non più soltanto di sognare. Sfogliate dei pliant e scegliete una meta da favola.
2: Scorpione, Saturno continua il suo transito nel segno e risveglia i ricordi. Troverete molto piacevole circondarvi di persone oppure oggetti del passato. Non lasciatevi però andare a sterili recriminazioni o vuote nostalgie. La vostra vita è qui e ora.
1: Sagittario, la luna in confidenza con Urano e Giove vi regala un umore brillante. Punterete ad affermare la vostra personalità e anche a migliorare la posizione lavorativa. Potrete conquistare quello che desiderate, ma a patto che siate anche lungimiranti ed astuti.
2: Capricorno, gli amici vi dimostreranno di essere sinceri ed affidabili e all'occorrenza pronti a darvi una mano, facendovi provare un gran conforto. Dite ad un collega di chiuderla con le polemiche sterili e che d'ora in avanti accetterete solo critiche costruttive.
1: Acquario, alcune situazioni che sembravano oramai stabilizzate potrebbero all'improvviso prendere una piega diversa e del tutto inaspettata. Tenetevi pronti, sarete messi in condizione di dare di dimostrazione della vostra sincerità e della vostra coerenza.
2: Pesci, non sarete soddisfatti della situazione affettiva, oltretutto se non vi ci mettete d'impegno non riuscirete a modificarla come vorreste. La luna e Venere nemiche si divertiranno a intricare e a far sfumare i progetti che vi stanno a cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

ucciso dalla polizia, il presunto attentatore del Pride di Berlino, indicato come vicino all'ISIS, morto e 29 feriti dopo la guerriglia NOTAV a Chiomonte, identificate 436 persone, stimati danni per 1 milione di euro. A Bologna 2000 persone in corteo per ricordare Fakir, mentre viene assegnata la scorta al sindaco Lepore. Incidente mortale in galleria nella Salernitana, incendi sul Gargano e Molise, con turisti evacuati via mare, mentre i nubifragi colpiscono la Toscana. Nuovo stop ferroviario dal nodo di Firenze per i lavori del ponte alpino. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, il 21enne sospettato di aver compiuto l'attentato contro il Pride di Berlino. Secondo gli investigatori, avrebbe lanciato un furgone contro la folla nei pressi della porta di Brandenburgo, provocando la morte di una donna e il ferimento di 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Ballut, di origine libanese e cittadino tedesco, era già stato condannato per violenze contro lo Stato. Nel 2025 avrebbe tentato di raggiungere l'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e successivamente rimpatriato in Germania, dove avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Il cancelliere Friedrich Merz invita il paese a non lasciarsi intimidire e a difendere la libertà. Giorgia Meloni esprime la solidarietà dell'Italia e condanna odio ed estremismo.
2: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta NoTab in Val di Susa, tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa €1 milioni i danni provocati al solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento NoTav rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
1: Circa 2.000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso nuove immagini della bodycam di un poliziotto, nelle quali si vede una chiara di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna Matteo Zuppi invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
2: Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nella galleria Starz lungo la strada statale 18 occidentana nel territorio di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. La moto sulla quale viaggiava insieme a una donna è stata tamponata da un'automobile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, la passeggera è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari. La circolazione è stata deviata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale dell'ANAS.
1: Torna la paura degli incendi sul Gargano, nella stessa zona tra Peschici e Vieste, devastata dall'arrogo del 2007. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno raggiunto le aree vicine alle spiagge, costringendo centinaia di turisti a essere evacuati con le barcazioni della Guardia Costiera. Il comune di Peschici ha aperto una scuola elementare per accogliere le persone bisognose di assistenza. Incendi anche nel Basso Molise, al confine con la Puglia, evacuati i campeggi, chiuse la strada statale e la linea ferroviaria. Gli anziani ospitati in una residenza sanitaria sono stati trasferiti in una parrocchia. Ma il tempo invece in Toscana, dove violenti nubifragi hanno colpito soprattutto la provincia di Lucca Prato, una coppia è stata salvata dopo essere rimasta bloccata in automobile. Due escursionisti sono stati recuperati in Emilia Romagna. L'allerta temporale si estende fino alla Campania.
2: Nuova interruzione della linea ferroviaria Milano-Roma nel nodo di Firenze per completare il montaggio del ponte alpino. I treni resteranno sospesi fino alla mattina del 30 luglio tra Campo di Marte, Santa Maria Novella e Firenze Rifredi. La circolazione programmata nel capoluogo toscano sarà ridotta del 50%. I convogli a lunga percorrenza saranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi stimati fino a 2 ore e mezza sulla tratta Roma-Milano Torino. Per alcuni collegamenti è previsto un servizio sostitutivo di autobus tra Campo di Marte e Santa Maria Novella con ritardi di circa 1 ora e mezza. Rete Ferroviaria Italiana procederà al varo del nuovo impalcato da 550 tonnellate destinato a sostituire lo storico cavalca ferrovia.
1: Chiudiamo con lo sport. Resta in sospeso la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. calcio. Giovanni Malagò starebbe riflettendo sulla candidatura di Andrea Pirlo dopo le polemiche legate al rapporto dell'ex centrocampista con un'agenzia di scommesse russa. Paolo Maldini, che aveva indicato Pirlo come possibile scelta, potrebbe valutare un passo indietro in caso di bocciatura. Nel ciclismo, Tadej Pogačar conquista il quinto Tour de France della carriera ed eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel. In Formula 1, Lando Norris si è imposto nel Gran Premio d'Ungheria davanti a Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli. Quarta e quinta la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 28 luglio si festeggia San Nazario e San Innocenzo. Il proverbio del giorno è: luglio dal gran caldo, bevi ben e batti saldo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna intreccia fili iridescenti con Giove e Urano e la giornata si colorerà di simpatia, di gioia, calore, estroversione, divertimento, festosità. Limitando l'orgoglio, le troppe pretese, raggiungerete di sicuro un piacevole stato di soddisfazione.
2: Toro, il vostro cielo è denso di nuvole e voi vivete un'inquietudine che vi fa sognare dei cambiamenti più che trovare il modo per realizzarvi concretamente. Sarete presi da dubbi nel rapporto con un amico. Se siete indecisi sul da farsi, date tempo al tempo.
1: Gemelli, la luna in Sagittario alimenta il malumore, ma le stelle dal vostro cielo sono così splendenti che non riuscite

0: a rovinare la giornata. Via libera alla vacanza con gli amici che vi stava a cuore da molto tempo. Si rivelerà un vero successone.
1: Cancro. Saturno, anche se favorevole, determina un periodo complesso e delicato. Vi concedete delle soddisfazioni, anche se a prezzo di qualche sacrificio. Prudenza e tempismo sono le parole chiave da tenere in mente se volete dei vantaggi professionali.
0: Leone. Qualsiasi attività intrapresa oggi nascerà sotto i migliori auspici. La Luna in Sagittario abbraccerà Giove nel vostro cielo in un sodalizio infallibile. Una bella notizia per quanti stanno cercando un'occupazione migliore e anche più stabile. Incrociate le dita.
1: Vergine. C'è chi tende ad elogiarvi di continuo? Considerando che potrebbe essere la persona che fino a ieri vi biasimava, si consiglia cautela. Non vi fate ingannare da certi comportamenti. Scoperto il giochino, vi toglierete qualche sassolino dalla scarpa.
0: Bilancia. L'estate vi rende scalpitanti. Oltretutto è arrivata l'ora di mettere in atto fughe verso luoghi lontani. Andate, non ve lo fate dire due volte. È venuto il momento di partire e non più soltanto di sognare. Sfogliate dei pliants e scegliete una meta da favola.
1: Scorpione. Saturno continua il suo transito nel segno e risveglia i ricordi. Troverete molto piacevole circondarvi di persone oppure oggetti del passato. Non lasciatevi però andare a sterili recriminazioni o vuote nostalgie. La vostra vita è qui e ora.
0: Sagittario. La Luna in confidenza con Urano e Giove vi regala un umore brillante. Punterete ad affermare la vostra personalità e anche a migliorare la posizione lavorativa. Potrete conquistare quello che desiderate, ma a patto che siate anche lungimiranti ed astuti.
1: Capricorno, gli amici vi dimostreranno di essere sinceri ed affidabili e all'occorrenza pronti a darvi una mano, facendovi provare un gran conforto. Dite ad un collega di chiuderla con le polemiche sterili e che d'ora in avanti accetterete solo critiche costruttive.
0: Acquario, alcune situazioni che sembravano oramai stabilizzate potrebbero all'improvviso prendere una piega diversa e del tutto inaspettata. Tenetevi pronti, sarete messi in condizione di dare dimostrazione della vostra sincerità e della vostra coerenza.
1: Pesci, non sarete soddisfatti della situazione affettiva, oltretutto se non vi ci mettete d'impegno non riuscirete a modificarla come vorreste. La Luna e Venere nemiche si divertiranno a intricare e a far sfumare i progetti che vi stanno a cuore.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

decreto contro il caro carburanti, da mezzanotte sconto di 17 centesimi sul gasolio, mentre salta l'aumento sulle sigarette. Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. Donald Trump concede una nuova chance alla diplomazia con l'Iran, ma minaccia azioni militari più dure. Mosca attaccata da circa 100 droni ucraini e Parigi. Tre donne accoltellate, due sono gravi. Nella Riminese una lite tra cuochi finisce con una coltellata. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Occhi.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Arriva il decreto del governo contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il prezzo del gasolio da pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per l'ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
2: E proprio il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. L'offerta riguarderebbe sia l'area a freddo sia quella a caldo dello stabilimento. Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo forno senza emissioni di carbonio. In una nota diffusa dal proprio consulente legale, il gruppo ribadisce l'impegno a portare avanti l'acquisizione del perimetro dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia. L'operazione resta però subordinata alla definizione degli accordi necessari, anche alla luce del recente decreto della Corte d'Appello di Milano e dalle indicazioni arrivate da Palazzo Chigi.
1: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Secondo fonti dell'intelligence americana citate da Axios, l'Iran sarebbe attraversato da una profonda crisi economica e le sanzioni avrebbero effetti più pesanti degli attacchi militari. Il segretario della difesa Pratt Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham, prima del faccia a faccia con Trump.
2: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wild Berries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
1: Tre donne sono state accoltellate a Parigi, due versano in condizioni gravi e una di loro è incinta. La polizia ha fermato un uomo di 31 anni con problemi psichici. Secondo gli investigatori, l'aggressione non avrebbe una matrice terroristica, anche se il sospettato avrebbe dichiarato di essere stato mandato da là per uccidere delle donne. A Berlino intanto cresce la polemica sull'attentato al Gay Pride. Il cancelliere Friedrich Merz ammette che l'attacco avrebbe potuto essere evitato. Il padre dell'attentatore sostiene che il figlio, intenzionato a raggiungere l'ISIS in Siria, sarebbe stato vittima di un lavaggio del cervello.
2: Veniamo in Italia. Una lite tra due aiuto cuochi è finita con una coltellata nella cucina di un albergo del litorale riminese. Una ragazza di 21 anni avrebbe colpito all'addome una collega di 45 anni durante un violento dissidio avvenuto nel turno di lavoro. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena e sottoposto ad un intervento chirurgico. La prognosi è di 40 giorni, salvo complicazioni. I carabinieri hanno sequestrato il coltello da cucina utilizzato nell'aggressione. La giovane è stata denunciata per lesioni personali aggravate.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio. È fallita anche l'ipotesi di affidare la panchina a Tiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tra i possibili commissari tecnici tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.
3: Radio Web. Il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua, arriviamo anche oggi puntualissimi in questo martedì, amici, mettetevi pure comodi. Inizia Radio Web, siamo già stati annunciati, possiamo partire tranquillamente visto che le luci del mixer si sono illuminate tutte, ciò significa che siamo in onda. Maurizio Rossi con voi, mettetevi pure comodi e fra pochissimo le notizie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche i ricchi piangono, vi ricordate? C'era una telenovela. Noi quest'oggi potremmo dire invece che ci sono delle compagnie che stanno un po' a ferri corti a riguardo i dipendenti, perché più di 400 ex dipendenti di Apple ora stanno lavorando per OpenAI. E vabbè, può succedere. Apple dice però che questi non se ne sono andati a mani vuote e avrebbe depositato una causa per furto di segreti industriali, che avrebbe accusato OpenAI di una condotta scorretta sistematica a livelli più alti per ottenere delle informazioni confidenziali da dipendenti ed ex dipendenti Apple. Beh, la causa nomina Tang Tuang, il capo ufficio hardware appunto di OpenAI. OpenAI dal canto suo nega che la denuncia abbia qualche fondamento, ma per Apple la causa potrebbe essere già efficace anche senza un verdetto favorevole. Il solo procedimento potrebbe rallentare i piani di OpenAI. Insomma, si fanno i dispetti. OpenAI è nel suo mezzo dello sviluppo del primo dispositivo hardware con Jony Ive e si prepara alla possibile quotazione in borsa. La causa di Apple quindi punta un po' a mettere pressione su questo progetto, anche senza una vittoria in tribunale, che potrebbe rallentare però il lancio. OpenAI si prepara insomma a presentarsi agli investitori con una visione di crescita a 5 anni. Se una parte importante del suo futuro dipende dall'hardware, una causa per furto di segreti industriali intentata dall'azienda da cui proviene il responsabile del design introduce un nuovo elemento di rischio in questa valutazione. Beh, gli investitori ora devono riconsiderare le variabili. Che cosa succede se il tribunale blocca il dispositivo? Che cosa succede se i ritardi spingono il lancio oltre la finestra competitiva, mentre SpaceX AI prepara il suo telefono con intelligenza artificiale e Google invece ha gli occhiali Android XR?

Si continua amici in questa puntata di Radio Web. Noi non ci fermiamo perché dopo la musica voglio parlarvi anche di Cloud per Chrome, che consente di eseguire delle azioni pericolose. E quindi attenzione, i ricercatori di Manifold avrebbero individuato una grave vulnerabilità in Cloud per Chrome, l'assistente di Anthropic che esegue delle azioni per conto dell'utente all'interno del browser di Google. Il bug sarebbe denominato Cloud Blade ed era presente nella versione 1.0.72 e non è stato completamente risolto, diciamo, nella nuova versione, quella tanto per intenderci del 7 luglio. Cloud per Chrome, ecco, può accedere ai servizi di Google tramite quelli di Gmail e Drive con il permesso dell'utente. I ricercatori di Manifold avrebbero scoperto che altre estensioni potrebbero addirittura sfruttare l'assistente per eseguire delle azioni simulando i click dell'utente, quindi accedere ai servizi collegati. Insomma, Cloud per Chrome ascolta i click ed esegue le azioni correlate se vengono incluse, diciamo così, anche tra quelle supportate, come l'accesso a Gmail per disattivare l'iscrizione alle email promozionali, l'accesso a Google Documenti per leggere i commenti e l'accesso a Google Calendar per aggiungere un evento. Insomma, Anthropic avrebbe limitato queste azioni consentite, ma dopo 8 aggiornamenti non ha ancora risolto completamente la vulnerabilità. In pratica Cloud per Chrome non verifica se i click arrivano da utenti reali o da altre estensioni. E veramente questo potrebbe diventare un problemino. Speriamo mai di non incappare in una situazione del genere.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 28 luglio si festeggia San Nazario e San Innocenzo. Il proverbio del giorno è: luglio dal gran caldo, bevi ben e batti saldo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna intreccia fili iridescenti con Giove e Urano e la giornata si colorerà di simpatia, di gioia, calore, estroversione, divertimento, festosità. Limitando l'orgoglio, le troppe pretese, raggiungerete di sicuro un piacevole stato di soddisfazione.
2: Toro, il vostro cielo è denso di nuvole e voi vivete un'inquietudine che vi fa sognare dei cambiamenti più che trovare il modo per realizzarvi concretamente. Sarete presi da dubbi nel rapporto con un amico. Se siete indecisi sul da farsi, date tempo al tempo.
1: Gemelli, la luna in Sagittario alimenta il malumore, ma le stelle dal vostro cielo sono così splendenti che non riuscirà a rovinare la giornata. Via libera la vacanza con gli amici che vi stava a cuore da molto tempo. Si rivelerà un vero successone.
2: Cancro, Saturno, anche se favorevole, determina un periodo complesso e delicato. Vi concedete delle soddisfazioni, anche se a prezzo di qualche sacrificio. Prudenza e tempismo sono le parole chiave da tenere in mente se volete dei vantaggi professionali.
1: Leone, qualsiasi attività intrapresa oggi nascerà sotto i migliori auspici. La luna in Sagittario abbraccerà Giove nel vostro cielo in un sodalizio infallibile. Una bella notizia per quanti stanno cercando un'occupazione migliore e anche più stabile. Incrociate le dita.
2: Vergine, c'è chi tende ad elogiarvi di continuo? Considerando che potrebbe essere la persona che fino a ieri vi biasimava, si consiglia cautela. Non vi fate ingannare da certi comportamenti. Scoperto il giochino, vi toglierete qualche sassolino dalla scarpa.
1: Bilancia, l'estate vi rende scalpitanti, oltretutto è arrivata l'ora di mettere in atto fughe verso luoghi lontani. Andate, non ve lo fate dire due volte, è venuto il momento di partire e non più soltanto di sognare. Sfogliate des pliants e scegliete una meta da favola.
2: Scorpione, Saturno continua il suo transito nel segno e risveglia i ricordi. Troverete molto piacevole circondarvi di persone oppure oggetti del passato. Non lasciatevi però andare a sterili recriminazioni o vuote nostalgie. La vostra vita è qui e ora.
1: Sagittario, la luna in confidenza con Urano e Giove vi regala un umore brillante. Punterete ad affermare la vostra personalità e anche a migliorare la posizione lavorativa. Potrete conquistare quello che desiderate, ma a patto che siate anche lungimiranti ed astuti.
2: Capricorno, gli amici vi dimostreranno di essere sinceri ed affidabili e all'occorrenza pronti a darvi una mano, facendovi provare un gran conforto. Dite ad un collega di chiuderla con le polemiche sterili e che d'ora in avanti accetterete solo critiche costruttive.
1: Acquario, alcune situazioni che sembravano oramai stabilizzate potrebbero all'improvviso prendere una piega diversa e del tutto inaspettata. Tenetevi pronti, sarete messi in condizione di dare dimostrazione della vostra sincerità e della vostra coerenza.
2: Pesci, non sarete soddisfatti della situazione affettiva, oltretutto se non vi ci mettete d'impegno non riuscirete a modificarla come vorreste. La luna e Venere nemiche si divertiranno a intricare e a far sfumare i progetti che vi stanno a cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili. Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Bella musica anche oggi, amici, all'interno di questa nostra playlist, ma attenzione perché non c'è pace per le big tech in questo momento. Sono finite nel mirino del procuratore generale di San Francisco, Apple e Google, che devono rimuovere 13 applicazioni di notificazione dai rispettivi store. Ecco, nelle diffide è scritto che queste due aziende non possono agevolare la diffusione di immagini intime non consensuali, in quanto è vietato dalla legge statale. Devono anche interrompere la collaborazione con quelli che sono gli sviluppatori. Alcune di queste app sarebbero state rimosse, ma chissà quante ce ne sono. Insomma, sia Apple che Google di fatto vietano la pubblicazione di app con contenuti sessuali, e nonostante ciò i ricercatori di Tech Transparency Project avrebbero trovato sui rispettivi store oltre 100 applicazioni che consentono di spogliare persone reali. Venivano anche suggerite dall'algoritmo di ricerca, alcune di esse erano classificate diciamo per tutti, quindi accessibili anche ai minori. E questa evidenzia che i controlli automatici o quelli manuali non sono molto efficaci dimostra che la scusa della sicurezza usata da Apple per opporsi al rispetto del Digital Markets Act non regge. Il procuratore, insomma, ha ordinato alle due aziende di rimuovere 13 applicazioni di notificazioni. Ecco, in totale 8 dall'App Store e 5 dal Play Store, e queste permettevano proprio di creare deepfake sessuali sfruttando l'intelligenza artificiale. Applicazioni che offrono dei contenuti chiaramente a pagamento, quindi Apple e Google hanno anche ottenuto un guadagno da queste commissioni pagate dagli sviluppatori. C'è poi un portavoce di Google che avrebbe dichiarato che le 5 app segnalate sarebbero state subito rimosse, ma chissà quante ce ne saranno ancora in circolazione.

Bene amici, noi andiamo avanti perché c'è ancora una grana per Apple, l'ennesima come qualcuno direbbe, avrebbe avviato proprio in questi giorni discussioni con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per cercare di raggiungere un accordo extragiudiziale in merito alla denuncia antitrust che era stata presentata già da marzo 2024. Procedimento che comunque si troverebbe ancora in fase iniziale, non è stata fissata una data per l'inizio delle udienze. Un caso analogo riguarda però anche Google, che invece nella cosiddetta fase di rimedi, la denuncia che è stata presentata lo scorso, dicevamo, 21 marzo 2024, il Dipartimento di Giustizia e 16 stati ritengono che Apple ostacoli la concorrenza con diverse pratiche scorrette in modo da mantenere il monopolio nel mercato dei sistemi operativi mobile, e questo comportamento danneggerebbe anche sviluppatori e consumatori. Nel dettaglio l'azienda avrebbe adottato 5 principali pratiche anticoncorrenziali, super app, insomma, che avrebbe ostacolato la crescita di applicazioni con ampie funzionalità che renderebbe più facile per i consumatori passare magari da una piattaforma l'altra, il cloud streaming, poi le applicazioni di messaggistica. Apple avrebbe, diciamo, peggiorato la qualità della messaggistica multipiattaforma, rendendola meno innovativa e meno sicura per gli utenti, costringendo gli utenti ad acquistare un iPhone. Poi quella degli smartwatch: Apple avrebbe limitato le funzionalità degli smartwatch di terze parti in abbinamento all'iPhone per spingere gli utenti chiaramente ad acquistare un Apple Watch. E anche i wallet digitali: Apple avrebbe di fatto impedito alle applicazioni di terze parti di offrire funzionalità tap to pay, quindi inibendo la creazione di wallet digitali di terze parti multipiattaforma. Beh, Apple comunque aveva contestato le accuse e chiesto l'archiviazione, ma il giudice ha comunque deciso che questo caso potrebbe ancora proseguire. Quindi a fine mese l'azienda di Cupertino avrebbe depositato un documento per poter dimostrare gli errori del Dipartimento di Giustizia. Vedremo come si dipanerà questa storia.

0: prima spot. Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: È letteralmente volato il tempo quest'oggi, amici. Siamo arrivati in fondo per questo martedì con Radio Web, Maurizio Rossi a condurre sempre le puntate. Grazie, grazie per averci seguito. Io mi fermo qua, voglio ricordarvi che domani comunque torneremo sempre alla solita ora. Vi aspetto su questa radio, mi raccomando, continuate intanto a godervi questa estate 2026.
9: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 28 luglio si festeggia San Nazario e San Innocenzo. Il proverbio del giorno è: luglio dal gran caldo, bevi ben e batti saldo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna intreccia fili iridescenti con Giove e Urano e la giornata si colorerà di simpatia, di gioia, calore, estroversione, divertimento, festosità. Limitando l'orgoglio, le troppe pretese, raggiungerete di sicuro un piacevole stato di soddisfazione.
2: Toro, il vostro cielo è denso di nuvole e voi vivete un'inquietudine che vi fa sognare dei cambiamenti più che trovare il modo per realizzarvi concretamente. Sarete presi da dubbi nel rapporto con

0: un amico, se siete indecisi sul da farsi, date tempo al tempo.
1: Gemelli, la luna in Sagittario alimenta il malumore, ma le stelle dal vostro cielo sono così splendenti che non riuscirà a rovinare la giornata. Via libera la vacanza con gli amici che vi stava a cuore da molto tempo, si rivelerà un vero successone.
0: Cancro, Saturno, anche se favorevole, determina un periodo complesso e delicato. Vi concedete delle soddisfazioni, anche se a prezzo di qualche sacrificio. Prudenza e tempismo sono le parole chiave da tenere in mente se volete dei vantaggi professionali.
1: Leone, qualsiasi attività intrapresa oggi nascerà sotto i migliori auspici. La luna in Sagittario abbraccerà Giove nel vostro cielo in un sodalizio infallibile. Una bella notizia per quanti stanno cercando un'occupazione migliore e anche più stabile. Incrociate le dita.
0: Vergine, c'è chi tende ad elogiarvi di continuo? Considerando che potrebbe essere la persona che fino a ieri vi biasimava, si consiglia cautela. Non vi fate ingannare da certi comportamenti. Scoperto il giochino, vi toglierete qualche sassolino dalla scarpa.
1: Bilancia, l'estate vi rende scalpitanti, oltretutto è arrivata l'ora di mettere in atto fughe verso luoghi lontani. Andate, non ve lo fate dire due volte, è venuto il momento di partire e non più soltanto di sognare. Sfogliate dei pliants e scegliete una meta da favola.
0: Scorpione, Saturno continua il suo transito nel segno e risveglia i ricordi. Troverete molto piacevole circondarvi di persone oppure oggetti del passato. Non lasciatevi però andare a sterili recriminazioni o vuote nostalgie. La vostra vita è qui e ora.
1: Sagittario. La luna in confidenza con Urano e Giove vi regala un umore brillante. Punterete ad affermare la vostra personalità e anche a migliorare la posizione lavorativa. Potrete conquistare quello che desiderate, ma a patto che siate anche lungimiranti ed astuti.
0: Capricorno, gli amici vi dimostreranno di essere sinceri ed affidabili e all'occorrenza pronti a darvi una mano, facendovi provare un gran conforto. Dite ad un collega di chiuderla con le polemiche sterili e che d'ora in avanti accetterete solo critiche costruttive.
1: Acquario, alcune situazioni che sembravano oramai stabilizzate potrebbero all'improvviso prendere una piega diversa e del tutto inaspettata. Tenetevi pronti, sarete messi in condizione di dare di dimostrazione della vostra sincerità e della vostra coerenza.
0: Pesci, non sarete soddisfatti della situazione affettiva, oltretutto se non vi ci mettete d'impegno non riuscirete a modificarla come vorreste. La luna e Venere nemiche si divertiranno a intricare e a far sfumare i progetti che vi stanno a cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

decreto contro il caro carburanti, da mezzanotte sconto di 17 centesimi sul gasolio, mentre salta l'aumento sulle sigarette. Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. Donald Trump concede una nuova chance alla diplomazia con l'Iran, ma minaccia azioni militari più dure. Mosca attaccata da circa 100 droni ucraini. A Parigi, 3 donne accoltellate, 2 sono gravi. Nell'Ariminese, una lite tra cuochi finisce con una coltellata. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco. Il giorno.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Arriva il decreto del governo contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il prezzo del gasolio da pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per Ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
2: E proprio il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. L'offerta riguarderebbe sia l'area a freddo sia quella a caldo dello stabilimento. Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo forno senza emissioni di carbonio. In una nota diffusa dal proprio consulente legale, il gruppo ribadisce l'impegno a portare avanti l'acquisizione del perimetro dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia. L'operazione resta però subordinata alla definizione degli accordi necessari, anche alla luce del recente decreto della Corte d'Appello di Milano e dalle indicazioni arrivate da Palazzo Chigi.
1: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Secondo fonti dell'intelligence americana citate da Axios, l'Iran sarebbe attraversato da una profonda crisi economica e le sanzioni avrebbero effetti più pesanti degli attacchi militari. Il segretario della difesa Pratt Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham, prima del faccia a faccia con Trump.
2: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wildberries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
1: Tre donne sono state accoltellate a Parigi, due versano in condizioni gravi e una di loro è incinta. La polizia ha fermato un uomo di 31 anni con problemi psichici. Secondo gli investigatori, l'aggressione non avrebbe una matrice terroristica, anche se il sospettato avrebbe dichiarato di essere stato mandato da là per uccidere delle donne. A Berlino intanto cresce la polemica sull'attentato al Gay Pride. Il cancelliere Friedrich Merz ammette che l'attacco avrebbe potuto essere evitato. Il padre dell'attentatore sostiene che il figlio, intenzionato a raggiungere l'ISIS in Siria, sarebbe stato vittima di un lavaggio del cervello.
2: Veniamo in Italia. Una lite tra due aiuto cuochi è finita con una coltellata nella cucina di un albergo del litorale riminese. Una ragazza di 21 anni avrebbe colpito all'addome un collega di 45 anni durante un violento dissidio avvenuto nel turno di lavoro. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena e sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è di 40 giorni, salvo complicazioni. I carabinieri hanno sequestrato il coltello da cucina utilizzato nell'aggressione. La giovane è stata denunciata per lesioni personali aggravate.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio. È fallita anche l'ipotesi di affidare la panchina a Thiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tra i possibili commissari tecnici tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:03. prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
0: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: 안녕하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino. Nelle ore centrali della giornata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente lungo le Alpi, le Prealpi e l'Appennino emiliano, dove saranno possibili locali rovesci isolati temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente in serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o al più velati durante la mattinata. Nel pomeriggio si formeranno locali addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono isolati rovesci o brevi temporali. In serata il tempo tornerà stabile con ampie schiarite anche sulla Sardegna. Il sole sarà prevalente con qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne e la possibilità di locali rovesci. Al sud la giornata inizierà con cieli sereni su tutte le regioni. Dal pomeriggio aumenterà l'instabilità su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, dove si svilupperanno rovesci e tempi temporali destinati ad attenuarsi gradualmente in serata. Sulla Sicilia invece la nuvolosità sarà già consistente dalla notte, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità sul settore occidentale, fenomeni che persisteranno fino al tardo pomeriggio prima di attenuarsi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni meridionali, in lieve aumento al centro-nord e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime saliranno sulle aree interne della Sardegna, sulle regioni tirreniche e sui settori ionici di Basilicata e Puglia, con punte fino a 36-37 gradi, in calo invece su Calabria e Sicilia, mentre rimarranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o moderati, a prevalente regime di brezza, ma con forti raffiche nelle aree interessate dai temporali. I mari si presenteranno generalmente poco mossi o mossi su tutti i bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: L'oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Martedì 28 luglio si festeggia San Nazario e San Innocenzo. Il proverbio del giorno è: luglio dal gran caldo, bevi ben e batti saldo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
0: Ariete, la luna intreccia fili iridescenti con Giove e Urano e la giornata si colorerà di simpatia, di gioia, calore, estroversione, divertimento, festosità. Limitando l'orgoglio, le troppe pretese, raggiungerete di sicuro un piacevole stato di soddisfazione.
1: Toro, il vostro cielo è denso di nuvole e voi vivete un'inquietudine che vi fa sognare dei cambiamenti più che trovare il modo per realizzarvi concretamente. Sarete presi da dubbi nel rapporto con un amico. Se siete indecisi sul da farsi, date tempo al tempo.
0: Gemelli, la luna in Sagittario alimenta il malumore, ma le stelle dal vostro cielo sono così splendenti che non riuscirà a rovinare la giornata. Via libera la vacanza con gli amici che vi stava a cuore da molto tempo. Si rivelerà un vero successone.
1: Cancro, Saturno, anche se favorevole, determina un periodo complesso e delicato. Vi concedete delle soddisfazioni, anche se a prezzo di qualche sacrificio. Prudenza e tempismo sono le parole chiave da tenere in mente se volete dei vantaggi professionali.
0: Leone, qualsiasi attività intrapresa oggi nascerà sotto i migliori auspici. La luna in Sagittario abbraccerà Giove nel vostro cielo in un sodalizio infallibile. Una bella notizia per quanti stanno cercando un'occupazione migliore e anche più stabile. Incrociate le dita.
1: Vergine, c'è chi tende ad elogiarvi di continuo? Considerando che potrebbe essere la persona che fino a ieri vi biasimava, si consiglia cautela. Non vi fate ingannare da certi comportamenti. Scoperto il giochino, vi toglierete qualche sassolino dalla scarpa.
0: Bilancia, l'estate vi rende scalpitanti, oltretutto è arrivata l'ora di mettere in atto fughe verso luoghi lontani. Andate, non ve lo fate dire due volte, è venuto il momento di partire e non più soltanto di sognare. Sfogliate des pliants e scegliete una meta da favola.
1: Scorpione, Saturno continua il suo transito nel segno e risveglia i ricordi. Troverete molto piacevole circondarvi di persone

0: oppure oggetti del passato. Non lasciatevi però andare a sterili recriminazioni o vuote nostalgie. La vostra vita è qui e ora.
1: Sagittario. La Luna in confidenza con Urano e Giove vi regala un umore brillante. Punterete ad affermare la vostra personalità e anche a migliorare la posizione lavorativa. Potrete conquistare quello che desiderate, ma a patto che siate anche lungimiranti ed astuti.
0: Capricorno, gli amici vi dimostreranno di essere sinceri ed affidabili e all'occorrenza pronti a darvi una mano, facendovi provare un gran conforto. Dite ad un collega di chiuderla con le polemiche sterili e che d'ora in avanti accetterete solo critiche costruttive.
1: Acquario, alcune situazioni che sembravano oramai stabilizzate potrebbero all'improvviso prendere una piega diversa e del tutto inaspettata. Tenetevi pronti, sarete messi in condizione di dare di dimostrazione della vostra sincerità e della vostra coerenza.
0: Pesci, non sarete soddisfatti della situazione affettiva, oltretutto se non vi ci mettete d'impegno non riuscirete a modificarla come vorreste. La Luna e Venere nemiche si divertiranno a intricare e a far sfumare i progetti che vi stanno a cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
0: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Nella notte attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni. Dal canto loro le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. Arriva il nuovo decreto del governo contro il caro carburante. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'aria freddo sia per l'aria caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Finisce accoltellate una lite tra ai due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini, e poi lo sport tra poco.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
3: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni. Riferisce l'agenzia ucraina RBC, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce l'agenzia AFP, i droni lanciati da Kiev sarebbero più di 390. Dal canto loro le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayorodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti a Drutskivka e Bilbasivsk. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai in Cina. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa Xinhua. Non si segnalano vittime e feriti. Veniamo in Italia. Arriva il nuovo decreto del governo contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
4: Fino al 6 agosto il prezzo del gasolio da pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per l'ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
3: E a proposito dell'ex Ilva, il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dello stabilimento di Taranto, sia per l'aria a freddo sia per l'aria a caldo, prevedendo anche la realizzazione di nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dall'advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto a intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni. Lo sport scherma i mondiali in corso ad Hong Kong. Doppietta Italia, Martina Favaretto vince l'oro, Arianna Errigo l'argento. La doppietta lancia l'Italia in testa alla classifica di podi al termine delle prove individuali in attesa di quelle a squadre. La finale tutta azzurra del Fioretto sulla pedana di questi mondiali va alla 24enne veneta, che si prende il derby con il punteggio di 15 stoccate contro 7 e festeggia il suo primo titolo iridato, crollando a terra in lacrime, consolata e complimentata dalla collega rivale. Il tennis, dopo due mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato la strada libera, ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0, 3-1. Musetti sembra aver completato il recupero dell'infortunio al retto femorale, che dopo gli internazionali lo ha tenuto lontano dagli slam di Parigi e Wimbledon, ma la partita di certo non gli ha consentito di testarsi al meglio. Sfortunato Arnaldi, che per evitare complicazioni ha deciso di non forzare e interrompere il match in anticipo. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:01. Prima spot.
5: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, auto in coda lungo l'autostrada A1 Roma-Napoli tra Casorio e lo svincolo per l'autostrada A3 in direzione Napoli. Sulla A3 segnaliamo rallentamenti in corrispondenza di Fratte andando in direzione di Salerno. File sull'asse mediano tra Giugliano in Campania e Melito nelle due direzioni di percorrenza. A Napoli code anche in tangenziale tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino. Altre code tra il nodo con la 1 e Corso Malta verso Pozzuoli. Ci spostiamo sul raccordo Salerno-Avellino dove ci sono lavori con coda all'altezza di Solofra andando in direzione Avellino. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino. Nelle ore centrali della giornata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente lungo le Alpi, le Prealpi e l'Appennino emiliano, dove saranno possibili locali rovesci e isolati temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente in serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o al più velati durante la mattinata. Nel pomeriggio si formeranno locali addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono isolati rovesci o brevi temporali. In serata il tempo tornerà stabile con ampie schiarite anche sulla Sardegna. Il sole sarà prevalente con qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne e la possibilità di locali rovesci. Al sud la giornata inizierà con cieli sereni su tutte le regioni. Dal pomeriggio aumenterà l'instabilità su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, dove si svilupperanno rovesci e temporali destinati ad attenuarsi gradualmente in serata. Sulla Sicilia invece la nuvolosità sarà già consistente dalla notte, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità sul settore occidentale, fenomeni che persisteranno fino al tardo pomeriggio prima di attenuarsi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni meridionali, in lieve aumento al centro-nord e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime saliranno sulle aree interne della Sardegna, sulle regioni tirreniche e sui settori ionici di Basilicata e Puglia, con punte fino a 36-37 gradi, in calo invece su Calabria e Sicilia, mentre rimarranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o moderati a prevalente regime di brezza, ma con forti raffiche nelle aree interessate dai temporali. I mari si presenteranno generalmente poco mossi o mossi su tutti i bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima Radio, novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 28 luglio si festeggia San Nazario e San Innocenzo. Il proverbio del giorno è: luglio dal gran caldo, bevi ben e batti saldo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna intreccia fili iridescenti con Giove e Urano e la giornata si colorerà di simpatia, di gioia, calore, estroversione, divertimento, festosità. Limitando l'orgoglio, le troppe pretese, raggiungerete di sicuro un piacevole stato di soddisfazione.
2: Toro, il vostro cielo è denso di nuvole e voi vivete un'inquietudine che vi fa sognare dei cambiamenti più che trovare il modo per realizzarvi concretamente. Sarete presi da dubbi nel rapporto con un amico. Se siete indecisi sul da farsi, date tempo al tempo.
1: Gemelli, la luna in Sagittario alimenta il malumore, ma le stelle dal vostro cielo sono così splendenti che non riuscirà a rovinare la giornata. Via libera la vacanza con gli amici che vi stava a cuore da molto tempo. Si rivelerà un vero successone.
2: Cancro, Saturno, anche se favorevole, determina un periodo complesso e delicato. Vi concedete delle soddisfazioni, anche se a prezzo di qualche sacrificio. Prudenza e tempismo sono le parole chiave da tenere in mente se volete dei vantaggi professionali.
1: Leo.

0: Lune. Qualsiasi attività intrapresa oggi nascerà sotto i migliori auspici. La Luna in Sagittario abbraccerà Giove nel vostro cielo in un sodalizio infallibile. Una bella notizia per quanti stanno cercando un'occupazione migliore e anche più stabile. Incrociate le dita.
1: Vergine, c'è chi tende ad elogiarvi di continuo? Considerando che potrebbe essere la persona che fino a ieri vi biasimava, si consiglia cautela. Non vi fate ingannare da certi comportamenti. Scoperto il giochino, vi toglierete qualche sassolino dalla scarpa.
0: Bilancia, l'estate vi rende scalpitanti, oltretutto è arrivata l'ora di mettere in atto fughe verso luoghi lontani. Andate, non ve lo fate dire due volte, è venuto il momento di partire e non più soltanto di sognare. Sfogliate des pliants e scegliete una meta da favola.
1: Scorpione, Saturno continua il suo transito nel segno e risveglia i ricordi. Troverete molto piacevole circondarvi di persone oppure oggetti del passato. Non lasciatevi però andare a sterili recriminazioni o vuote nostalgie. La vostra vita è qui e ora.
0: Sagittario. La Luna in confidenza con Urano e Giove vi regala un umore brillante. Punterete ad affermare la vostra personalità e anche a migliorare la posizione lavorativa. Potrete conquistare quello che desiderate, ma a patto che siate anche lungimiranti ed astuti.
1: Capricorno, gli amici vi dimostreranno di essere sinceri ed affidabili e all'occorrenza pronti a darvi una mano, facendovi provare un gran conforto. Dite ad un collega di chiuderla con le polemiche sterili e che d'ora in avanti accetterete solo critiche costruttive.
0: Acquario, alcune situazioni che sembravano oramai stabilizzate potrebbero all'improvviso prendere una piega diversa e del tutto inaspettata. Tenetevi pronti, sarete messi in condizione di dare dimostrazione della vostra sincerità e della vostra coerenza.
1: Pesci, non sarete soddisfatti della situazione affettiva, oltretutto se non vi ci mettete d'impegno non riuscirete a modificarla come vorreste. La Luna e Venere nemiche si divertiranno a intricare e a far sfumare i progetti che vi stanno a cuore.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Intanto, secondo Axios, le sanzioni al regime possono causare la fine e più danni dei bombardamenti. Uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere, non è dissenso e violenza organizzata, così ieri la premier Giorgia Meloni dopo il sopralluogo al cantiere TAV di Chiomonte. Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona e poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Intanto, secondo Axios, le sanzioni al regime possono causare alla fine più danni dei bombardamenti. Secondo gli 007, all'Iran mancherebbe il denaro per pagare la benzina, il rischio che ci sia una corsa alle banche per ritirarlo. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l'Iran sta dialogando per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Il segretario della difesa Pratt Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham, prima del faccia a faccia con Trump.
1: Uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere, non è dissenso e violenza organizzata, così ieri la premier Giorgia Meloni dopo il sopralluogo al cantiere TAV di Chiomonte. Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, per cui serve l'unità delle forze democratiche, sono andati per vedere di persona le conseguenze degli attacchi di sabato scorso durante la marcia No TAV in Val di Susa, tradizionale appuntamento estivo del Festival dell'Alta Felicità. La polizia intanto rafforzato anche con blocchi stradali i controlli nella vicina Venaus, perché gli attivisti erano in uscita dal campeggio dei tre giorni di festival. In serata erano oltre 1000 gli attivisti identificati, che si sono aggiunti ai 436 di domenica. Il reato ipotizzato nell'inchiesta aperta dalla Procura di Torino è di devastazione, senza escludere però che nel proseguimento si possa passare a fattispecie più gravi, dunque reati associativi. Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Un nutrizionista della nazionale argentina, Luciano Spena, ha riferito ieri in aula di una forte discussione tra l'ex calciatore e il neurochirurgo Leopoldo Lucchi, il medico che lo aveva in cura. Davanti ai giudici Spena ha raccontato di essersi recato nell'abitazione di Maradona il 18 novembre 2020 insieme al medico clinico Pedro Di Spagna, anche lui imputato, per valutare le condizioni di salute dell'ex campione, senza però riuscire a visitarlo. Dopo l'arrivo di Lucchi, secondo il suo racconto, i due professionisti avrebbero sentito discussioni o grida provenire dalla stanza del paziente prima che il neurochirurgo comunicasse che non era una buona giornata per effettuare la visita. Maradona è morto il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto conseguente ad un'insufficienza cardiaca. Lo sport, il calciomercato, la Roma piazza un colpo in attacco con l'arrivo di Santiago Castro. Il 22enne argentino lascia Bologna per 35 milioni più bonus, ai quali si aggiunge il 10% sulla futura eventuale rivendita. Raggiunge invece il club felsineo l'attaccante ucraino Artem Dovbyk, che va in Emilia in prestito con diritto di riscatto. I rossoblù intanto ritirano dal mercato Jonathan Rowe. Il Milan ha chiuso l'accordo con il Troyes per il 20enne difensore Son Koun Diawara. Il club francese lo lascia andare per 3 milioni di euro, atteso a Milano per le visite mediche. In uscita Leao, che ha mercato in Turchia. Sulle tracce del portoghese c'è il Galatasaray. Il Monza ha ufficializzato l'arrivo di Gustavo Varela, attaccante 20enne in forza fino alla scorsa stagione al Benfica. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC, Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

porta il terremoto al largo del Giappone e scatta l'allarme tsunami. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato negli Stati Uniti per partecipare al funerale del senatore Lindsey Graham. Netanyahu incontrerà il presidente americano Donald Trump. La guerra tra Russia e Ucraina, pesante attacco ucraino con droni sulla capitale russa. I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. A Novate Milanese, poco prima delle 5 di oggi, un incendio è divampato presso la piattaforma ecologica comunale. Poi lo sport, tra poco. Forse

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato negli Stati Uniti per partecipare al funerale del senatore Lindsey Graham. Netanyahu incontrerà il presidente americano Donald Trump sul tavolo di due ci sono il dossier su Iran, Natanz e programmi nucleari. La guerra tra Russia e Ucraina, pesante attacco ucraino con droni sulla capitale russa, il servizio della redazione.
2: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wild Berries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
1: I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei bomberos è fondamentale soprattutto perché atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della già grave situazione. Il vento dovrebbe cambiare direzione proprio in questi minuti, gli esperti dicono attorno alle ore 12 di oggi. Abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice Senato di Ankara, resa col ministro della difesa Guido Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. La cronaca novata e milanese, poco prima delle 5 di oggi un incendio è divampato presso la piattaforma ecologica comunale. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Lo sport, il calcio e caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana e il servizio della redazione.
3: La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio e fallite anche l'ipotesi di affidare la panchina a Tiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tra i possibili commissari tecnici tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità.
1: I vertici dell'azienda ospedaliera Santo Bono Pausilli Pon hanno ringraziato i neoconiugi Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante per la loro decisione di trasformare il giorno del loro matrimonio in un'occasione di solidarietà, sostenendo l'ospedale partenopeo attraverso la lista regalo solidale della fondazione. Un esempio di grande sensibilità e valore umano, affermano il direttore generale dell'azienda Rodolfo Conenna e la direttrice della fondazione Flavia Matrisciano. Per Donnarumma, spiegano i due dirigenti, questo è un gesto e la naturale prosecuzione di un legame speciale con il nostro ospedale. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:02.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino. Nelle ore centrali della giornata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente lungo le Alpi, le Prealpi e l'Appennino emiliano, dove saranno possibili locali rovesci e isolati temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente in serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o al più velati durante la mattinata. Nel pomeriggio si formeranno locali addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono isolati rovesci o brevi temporali. In serata il tempo tornerà stabile con ampie schiarite anche sulla Sardegna. Il sole sarà prevalente con qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne e la possibilità di locali rovesci. Al sud la giornata inizierà con cieli sereni su tutte le regioni. Dal pomeriggio aumenterà l'instabilità su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, dove si svilupperanno rovesci e temporali destinati ad attenuarsi gradualmente in serata. Sulla Sicilia invece la nuvolosità sarà già consistente dalla notte, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità sul settore occidentale, fenomeni che persisteranno fino al tardo pomeriggio prima di attenuarsi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni meridionali, in lieve aumento al centro-nord e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime saliranno sulle aree interne della Sardegna, sulle regioni tirreniche e sui settori ionici di Basilicata e Puglia, con punte fino a 36-37 gradi, in calo invece su Calabria e Sicilia, mentre rimarranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o moderati a prevalente regime di brezza, ma con forti raffiche nelle aree interessate dai temporali. I mari si presenteranno generalmente poco mossi o mossi su tutti i bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854

0: 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: see my face.
1: E caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il calciomercato, la Roma piazza un colpo in attacco con l'arrivo di Santiago Castro. Il Milan ha chiuso l'accordo con il Troyes per il ventenne difensore Sankoun Diawara. Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Scherma ai mondiali in corso ad Hong Kong e doppietta Italia. Il tennis, dopo due mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando e vincendo il derby con Matteo Arnaldi. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. E caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Nuovo terremoto ai vertici, il servizio della redazione.
2: La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio. E fallita anche l'ipotesi di affidare la panchina a Tiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tra i possibili commissari tecnici tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità.
1: Il calcio mercato, la Roma piazza un colpo in attacco con l'arrivo di Santiago Castro. Il 22enne argentino lascia Bologna per 35 milioni più bonus, ai quali si aggiunge il 10% sulla futura eventuale rivendita. Raggiunge invece il club falsineo l'attaccante ucraino Artem Dovbik, che va in Emilia in prestito con diritto di riscatto. Capo e rossoblù intanto ritirano dal mercato Jonathan Rowe. Il Milan ha chiuso l'accordo con il Troyes per il 20enne difensore Sankoun Diawara. Il club francese lo lascia andare per 3 milioni di euro e atteso a Milano per le visite mediche in uscita. Leao, che ha mercato in Turchia sulle tracce del portoghese, c'è il Galatasaray. Il Monza ha ufficializzato l'arrivo di Gustavo Varela, attaccante ventenne in forza fino alla scorsa stagione al Benfica. Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Un nutrizionista della nazionale argentina, Luciano Spena, ha riferito ieri in aula di una forte discussione tra l'ex calciatore e il neurochirurgo Leopoldo Luque. Il medico che lo aveva in cura davanti ai giudici, Spena, ha raccontato di essersi recato nell'abitazione di Maradona il 18 novembre 2020 insieme al medico clinico Pedro di Spagna, anche lui imputato, per valutare le condizioni di salute dell'ex campione, senza però riuscire a visitarlo. Dopo l'arrivo di Luque, secondo il suo racconto, i due professionisti avrebbero sentito discussioni o grida provenire dalla stanza del paziente prima che il neurochirurgo comunicasse che non era una buona giornata per effettuare la visita. Maradona è morta il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto conseguente ad un'insufficienza cardiaca. Scherma ai mondiali in corso a Hong Kong, doppietta Italia, Martina Pavaretto vince l'oro, Arianna Errigo l'argento, la doppietta lancia l'Italia in testa alla classifica di podi al termine delle prove individuali e in attesa di quelle a squadre. La finale è tutta azzurra del fioretto sulla pedana di questi mondiali, va alla 24enne veneta che si prende il derby col punteggio di 15 stoccate contro 7 e festeggia il suo primo titolo iridato crollando a terra in lacrime, consolata e complimentata dalla collega rivale. Il tennis, dopo due mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato strada libera ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0, 6-3-1. Musetti sembra aver completato in pieno il recupero dall'infortunio al retto femorale che dopo gli internazionali lo ha tenuto lontano dagli slam di Parigi e Wimbledon, ma la partita di certo non gli ha consentito di testarsi al meglio. Sfortunato Arnaldi, che per evitare complicazioni ha deciso di non forzare e interrompere il match in anticipo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:03. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Prima spot.
11: La tua giornata sarà pesante come al solito?
12: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
11: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
12: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
11: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
12: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
11: Ampio parcheggio custodito.
13: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
14: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
13: FM World, powered by 22HBG.
15: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

ancora ben trovate all'ascolto, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Giornalista trovato carbonizzato a Deboli, dall'autopsia emerge una morte per asfissia violenta. Sedicenne aggredita sessualmente nella stazione centrale di Napoli, arrestato un uomo, scippa e ferisce una turista a Porta Capuana, poi aggredisce un agente fermato dalla polizia locale. Autista dell'EAV morto dopo un incidente a Ischia, disposta all'autopsia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. E caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Nuovo terremoto ai vertici, il servizio della redazione.
2: La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio. E fallita anche l'ipotesi di affidare la panchina a Tiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tra i possibili commissari tecnici tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità.
1: Il calcio mercato, la Roma piazza un colpo in attacco con l'arrivo di Santiago Castro. Il 22enne argentino lascia Bologna per 35 milioni più bonus, ai quali si aggiunge il 10% sulla futura eventuale rivendita. Raggiunge invece il club falsineo l'attaccante ucraino Artem Dovbi, che va in Emilia in prestito con diritto di riscatto. I rossoblù intanto ritirano dal mercato Jonathan Rowe. Il Milan ha chiuso l'accordo con il Troyes per il 20enne difensore Sankoun Diawara. Il club francese lo lascia andare per 3 milioni di euro e atteso a Milano per le visite mediche in uscita. Leao, che ha mercato in Turchia sulle tracce del portoghese, c'è il Galatasaray. Il Monza ha ufficializzato l'arrivo di Gustavo Varela, attaccante ventenne in forza fino alla scorsa stagione al Benfica. Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Un nutrizionista della nazionale argentina, Luciano Spena, ha riferito ieri in aula di una forte discussione tra l'ex calciatore e il neurochirurgo Leopoldo Luque, il medico che lo aveva in cura. Davanti ai giudici, Spena ha raccontato di essersi recato nell'abitazione di Maradona il 18 novembre 2020 insieme al medico clinico Pedro di Spagna, anche lui imputato, per valutare le condizioni di salute dell'ex campione, senza però riuscire a visitarlo. Dopo l'arrivo di Luque, secondo il suo racconto, i due professionisti avrebbero sentito discussioni o grida provenire dalla stanza del paziente prima che il neurochirurgo comunicasse che non era una buona giornata per effettuare la visita. Maradona è morta il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto conseguente ad un'insufficienza cardiaca. Scherma ai mondiali in corso a Hong Kong, doppietta Italia. Martina Pavaretto vince l'oro, Arianna Errigo l'argento. La doppietta lancia l'Italia in testa alla classifica di podi al termine delle prove individuali e in attesa di quelle a squadre. La finale è tutta azzurra del fioretto sulla pedana di questi mondiali. Va alla 24enne veneta, che si prende il derby col punteggio di 15 stoccate contro 7, festeggia il suo primo titolo iridato crollando a terra in lacrime, consolata e complimentata dalla collega rivale.

0: Il tennis, dopo due mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato strada libera, ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0, 6-3-1. Musetti sembra aver completato in pieno il recupero dall'infortunio al reto femorale che dopo gli internazionali lo ha tenuto lontano dagli slam di Parigi e Wimbledon, ma la partita di certo non gli ha consentito di testarsi al meglio. Sfortunato Arnaldi, che per evitare complicazioni ha deciso di non forzare e interrompere il match in anticipo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:01. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: canali 11C e 6C di Creadab.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

La guerra tra Russia e Ucraina, nella notte attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni. Dal canto loro le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Caro carburanti, varato il nuovo decreto del governo e poi ambiente, salgono a 308 i comuni costieri, pari al 48% del totale colpiti da 1073 eventi meteo estremi dal 2010 al 2026. A tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il futuro della nazionale in apertura. Malagò oggi ha annunciato che la scelta è caduta su Roberto Mancini. Si attende adesso, ha detto, solo la firma. Veniamo adesso alla guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina RBC, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries. L'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce l'agenzia FP, i droni lanciati da Kiev sarebbero più di 390. D'accanto loro le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayorodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti a Druskivka e Vildbasivka. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, alle 9.27 in Italia. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. L'economia Eni ha raggiunto la decisione finale di investimento per lo sviluppo del progetto Kronos, situato in acque

0: profonde offshore di Cipro, con l'obiettivo di portare sul mercato il primo gas cipriota nel 2028. Il progetto operato da Eni consentirà la messa in produzione delle risorse del giacimento Kronos, situato nel blocco 6, che contiene oltre 3 TCF di gas inizialmente in posto. Il gas verrà trasportato e trattato presso le infrastrutture esistenti di Zohr in Egitto, per essere successivamente trasferito e liquefatto nell'impianto di GNL di Damietta ed esportato sotto forma di gas naturale liquefatto verso i mercati internazionali, principalmente europei. Il ministro delle infrastrutture e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio prezzi dei carburanti del ministero, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,074 euro al litro per la benzina e 2,250 euro al litro per il gasolio. Ieri intanto è stato varato il nuovo decreto del governo contro il caro carburanti, da servizio della redazione.
1: Fino al 6 agosto il prezzo del gasolio da pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per l'ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
0: Parliamo di ambiente. In chiusura salgono a 308 i comuni costieri, pari al 48% del totale, colpiti da 1073 eventi meteo estremi dal 2010 al 2026. Allagamenti, trombe d'aria e mareggiate gli eventi più frequenti. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto spiagge di Legambiente dell'osservatorio Città Clima. L'analisi racconta di come ormai non sia più solo il caldo record a pesare, tanto che in Italia comuni costieri e spiagge sono sempre più minacciati dalla crisi climatica e da eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. All'Italia, dice Legambiente, serve un piano nazionale specifico per le coste e soprattutto fare prevenzione e smetterla di rincorrere le emergenze. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e 4 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino. Nelle ore centrali della giornata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente lungo le Alpi, le Prealpi e l'Appennino emiliano, dove saranno possibili locali rovesci isolati temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente in serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o al più velati durante la mattinata. Nel pomeriggio si formeranno locali addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono isolati rovesci o brevi temporali. In serata il tempo tornerà stabile con ampie schiarite anche sulla Sardegna. Il sole sarà prevalente con qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne e la possibilità di locali rovesci. Al sud la giornata inizierà con cieli sereni su tutte le regioni. Dal pomeriggio aumenterà l'instabilità su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, dove si svilupperanno rovesci e tempi temporali destinati ad attenuarsi gradualmente in serata. Sulla Sicilia invece la nuvolosità sarà già consistente dalla notte, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità sul settore occidentale, fenomeni che persisteranno fino al tardo pomeriggio prima di attenuarsi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni meridionali, in lieve aumento al centro-nord e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime saliranno sulle aree interne della Sardegna, sulle regioni tirreniche e sui settori ionici di Basilicata e Puglia, con punte fino a 36-37 gradi, in calo invece su Calabria e Sicilia, mentre rimarranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o moderati, a prevalente regime di brezza, ma con forti raffiche nelle aree interessate dai temporali. I mari si presenteranno generalmente poco mossi o mossi su tutti i bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

fottuto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli, ancora penso che nessuno è più felice di me.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. E caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Nuovo terremoto ai vertici, il servizio della redazione.
2: Giovanni Malagò ha deciso. Il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente della FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale convocato oggi dalle 12. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel Club Italia dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Se per la panchina Mancini è in vantaggio ed è quasi fatto, la vera partita si gioca sul tassello del direttore tecnico. Claudio Ranieri è una candidatura che sta prendendo sempre più quota, soprattutto dopo le parole di Chiellini, già accostato agli azzurri nelle primissime fasi della gestione Malagò. Don Claudio rappresenta il profilo dell'esperienza, equilibrio e carisma ideale per gestire un momento così delicato.
1: Il calcio mercato, la Roma piazza un colpo in attacco con l'arrivo di Santiago Castro. Il 22enne argentino lascia Bologna per 35 milioni più bonus, ai quali si aggiunge il 10% sulla futura eventuale rivendita. Raggiunge invece il club falcineo l'attaccante ucraino Artem Dovbik, che va in Emilia in prestito con diritto di riscatto. I rossoblù intanto ritirano dal mercato Jonathan Rowe. Il Milan ha chiuso l'accordo con il Troyes per il 20enne difensore Sankoun Diawara. Il club francese lo lascia andare per 3 milioni di euro e atteso a Milano per le visite mediche in uscita. Leao, che ha mercato in Turchia, sulle tracce del portoghese c'è il Galatasaray. Il Monza ha ufficializzato l'arrivo di Gustavo Varela, attaccante ventenne in forza fino alla scorsa stagione al Benfica. Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Un nutrizionista della nazionale argentina, Luciano Spena, ha riferito ieri in aula di una forte discussione tra l'ex calciatore e il neurochirurgo Leopoldo Luque. Il medico che lo aveva in cura davanti ai giudici, Spena, ha raccontato di essersi recato nell'abitazione di Maradona il 18 novembre 2020 insieme al medico clinico Pedro di Spagna, anche lui imputato, per valutare le condizioni di salute dell'ex campione, senza però riuscire a visitarlo. Dopo l'arrivo di Luque, secondo il suo racconto, i due professionisti avrebbero sentito discussioni o grida provenire dalla stanza del paziente prima che il neurochirurgo comunicasse che non era una buona giornata per effettuare la visita. Maradona è morta il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto conseguente ad un'insufficienza cardiaca. Scherma ai mondiali in corso a Hong Kong, doppietta Italia. Martina Pavaretto vince l'oro, Arianna Errigo l'argento. La doppietta lancia l'Italia in testa alla classifica di podi al termine delle prove individuali e in attesa di quelle a squadre. La finale è tutta azzurra del fioretto. Sulla pedana di questi mondiali va la 24enne veneta, che si prende il derby col punteggio di 15 stoccate contro 7, festeggia il suo primo titolo iridato crollando a terra in lacrime, consolata e complimentata dalla collega rivale. Il tennis, dopo due mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato strada libera ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0 6-3-1. Musetti sembra aver completato in pieno il recupero dall'infortunio al retto femorale, che dopo gli internazionali lo ha tenuto lontano dagli slam di Parigi e Wimbledon, ma la partita di certo non gli ha consentito di testarsi al meglio. Sfortunato Arnaldi, che per evitare complicazioni ha deciso di non forzare e interrompere il match in anticipo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15 e 2 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino. Nelle ore centrali della giornata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente lungo le Alpi, le Prealpi e l'Appennino emiliano, dove saranno possibili locali rovesci e isolati temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente in serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o al più velati durante la mattinata. Nel pomeriggio si formeranno locali addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono isolati rovesci o brevi temporali. In serata il tempo tornerà stabile con ampie schiarite anche sulla Sardegna. Il sole sarà prevalente con qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne e la possibilità di locali rovesci. Al sud la giornata inizierà con cieli sereni su tutte le regioni. Dal pomeriggio aumenterà l'instabilità su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, dove si svilupperanno rovesci e temporali destinati ad attenuarsi gradualmente in serata. Sulla Sicilia invece la nuvolosità sarà già consistente dalla notte, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità sul settore occidentale, fenomeni che persisteranno fino al tardo pomeriggio prima di attenuarsi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni meridionali, in lieve aumento al centro-nord e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime saliranno sulle aree interne della Sardegna, sulle regioni tirreniche e sui settori ionici di Basilicata e Puglia, con punte fino a 36-37 gradi, in calo invece su Calabria e Sicilia, mentre rimarranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o moderati a prevalente regime di brezza, ma con forti raffiche nelle aree interessate dai temporali. I mari si presenteranno generalmente poco mossi o mossi su tutti i bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: da spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: 3 per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

La guerra tra Russia e Ucraina, pesante attacco ucraino con droni sulla capitale russa. L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Guangxi in Cina. Caro carburanti, varato il nuovo decreto del governo e poi ambiente, salgono a 308 i comuni costieri, pari al 48% del totale colpiti da 1073 eventi meteo estremi dal 2010 al 2026. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guerra tra Russia e Ucraina in primo piano, pesante attacco ucraino con droni sulla capitale russa, e il servizio della redazione.
2: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wild Berries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
1: L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie in base alla proposta omanita, che gode di sostegno regionale. L'Iran non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa vitale via navigabile. La proposta ricalca la gestione dello stretto di Malacca, dove coloro che utilizzano lo stretto contribuiscono volontariamente al finanziamento della navigazione, della protezione ambientale e delle operazioni di ricerca e salvataggio. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l'Iran sta dialogando per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Il servizio della redazione.
3: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Secondo fonti dell'intelligence americana citate da Axios, l'Iran sarebbe attraversato da una profonda crisi economica e le sanzioni avrebbero effetti più pesanti degli attacchi militari. Il segretario della difesa Pratt Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham, prima del faccia a faccia con Trump.
1: Il ministro delle infrastrutture del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio prezzi dei carburanti del ministero, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,074 euro al litro per la benzina e 2,250 euro al litro per il gasolio. Ieri intanto è stato varato il nuovo decreto del governo contro il caro carburanti. Il servizio della redazione.
3: Fino al 6 agosto il prezzo del gasolio alla pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per l'ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
1: Parliamo di ambiente. In chiusura salgono a 308 i comuni costieri, pari al 48% del totale, colpiti da 1073 eventi meteo estremi dal 2010 al 2026. Allagamenti, trombe d'aria e mareggiate gli eventi più frequenti. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto spiagge di Legambiente dell'Osservatorio Città Clima. L'analisi racconta di come ormai non sia più solo il caldo record a pesare, tanto che in Italia comuni costieri e spiagge sono sempre più minacciati dalla crisi climatica e da eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. All'Italia, dice Legambiente, serve un piano nazionale specifico per le coste e soprattutto fare prevenzione e smetterla di rincorrere le emergenze. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 16:03.
0: Prima spot.
5: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

Prima Radio Novità. Prima Radio.

0: Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

La guerra tra Russia e Ucraina, nella notte attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni. Dal canto loro le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone e nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. A Novate Milanese, poco prima delle 5 di oggi, un incendio è divampato presso la piattaforma ecologica comunale. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte, attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni, lo riferisce l'agenzia ucraina RBC, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce l'agenzia FP, i droni lanciati da Kiev sarebbero più di 390. Dal canto loro, le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayorodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti a Druskivka e Bildbasivka. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, alle 9.27 in Italia. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. L'economia Eni ha raggiunto la decisione finale di investimento per lo sviluppo del progetto Kronos, situato in acque profonde offshore di Cipro, con l'obiettivo di portare sul mercato il primo gas cipriota nel 2028. Il progetto operato da Eni consentirà la messa in produzione delle risorse del giacimento Kronos, situato nel blocco 6, che contiene oltre 3 TCF di gas inizialmente in posto. Il gas verrà trasportato e trattato presso le infrastrutture esistenti di Zohr in Egitto, per essere successivamente trasferito e liquefatto nell'impianto di GNL di Damietta ed esportato sotto forma di gas naturale liquefatto verso i mercati internazionali, principalmente europei. In Italia, con la cronaca, Novate milanese: poco prima delle 5 di oggi un incendio è divampato presso la piattaforma ecologica comunale. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Guarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Tragedia a Bellona, in provincia di Caserta, dove un uomo di 41 anni è morto dopo essersi immerso in un laghetto. Il fatto è avvenuto ieri sera, poco prima delle 20, quando è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del comando, insieme al nucleo soccorritori fluviali alluvionali. Notizia di sport: in chiusura, il calcio inglese avvierà in questa stagione una nuova regola sperimentale per cercare di eliminare il time out tattico del portiere, ossia le situazioni in cui, soprattutto nei finali di partita, gli estremi difensori fingono infortuni che portano a interrompere il gioco con l'ingresso di medici e fisioterapisti in campo. Ogni volta che succederà, a meno di casi gravi previsti dalla nuova norma, alla ripresa del gioco un compagno di squadra del portiere dovrà uscire per un minuto. L'allenatore avrà 10 secondi per designare un altro giocatore, altrimenti dovrà lasciare il campo il capitano. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17 e 2 minuti. Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: da spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

voce. Tu dici dai, si può ricominciare, ma io non ho da offrirti più parole. Se è vero tu mi incanti anche se non mi parli, ma il sole è spento e non

abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Volumi di traffico non particolarmente elevati, quelli registrati lungo le principali arterie della Campania. Sulla tangenziale di Napoli abbiamo tuttavia incolonnamenti tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Code a tratti lungo la carreggiata opposta da Capodimonte fino a Capodichino, incolonnamenti sull'asse mediano nelle due direzioni tra Sant'Antimo e Arzano. Sul raccordo Salerno-Avellino rallentamenti con possibili code nelle due direzioni tra Fisciano e Montoro, vi sono dei lavori. Sulla tangenziale di Salerno abbiamo code tra Mariconda e Pastena in direzione di Salerno Centro. Lavori questa notte sono in programma sulla A1 Roma-Napoli a partire dalle ore 23, attenzione, chiusura dell'autostrada tra Santa Maria Capo Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli. Per le provenienze da Roma ci sarà l'uscita obbligatoria a Santa Maria Capo Vetere. Il termine dei lavori e la riapertura è previsto per le 5 di domani mattina. Sulla tangenziale di Napoli tra le 23 e le 6 chiuso il tratto Agnano-Cuma verso Pozzuoli, sempre tra le 23 e le 6 chiusura anche del tratto Arco Felice-Agnano, in questo caso in direzione di Capodichino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino. Nelle ore centrali della giornata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente lungo le Alpi, le Prealpi e l'Appennino emiliano, dove saranno possibili locali rovesci e isolati temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente in serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o al più velati durante la mattinata. Nel pomeriggio si formeranno locali addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono isolati rovesci o brevi temporali. In serata il tempo tornerà stabile con ampie schiarite anche sulla Sardegna. Il sole sarà prevalente con qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne e la possibilità di locali rovesci. Al sud la giornata inizierà con cieli sereni su tutte le regioni. Dal pomeriggio aumenterà l'instabilità su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, dove si svilupperanno rovesci e temporali destinati ad attenuarsi gradualmente in serata. Sulla Sicilia invece la nuvolosità sarà già consistente dalla notte, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità sul settore occidentale, fenomeni che persisteranno fino al tardo pomeriggio prima di attenuarsi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni meridionali, in lieve aumento al centro-nord e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime saliranno sulle aree interne della Sardegna, sulle regioni tirreniche e sui settori ionici di Basilicata e Puglia, con punte fino a 36-37 gradi, in calo invece su Calabria e Sicilia, mentre rimarranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o moderati a prevalente regime di brezza, ma con forti raffiche nelle aree interessate dai temporali. I mari si presenteranno generalmente poco mossi o mossi su tutti i bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale con Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, storico collegamento sotto il Brennero tra le gallerie scavate in Austria e in Italia. Nel 2025 nuovo minimo delle nascite dal dopoguerra con appena 355.000 bambini. Nel Teramano scoperto un presunto caso di caporalato in un bar con turni fino a 12 ore e paghe di pochi euro. Nuovi accertamenti sui telefoni ed inchiesta per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito. Raffaella Grigi raccoglie il testimone di Federica Sciarelli alla guida di chi l'ha visto. Il tribunale dichiara il fallimento del Brescia Calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione in apertura. Parliamo di calcio perché Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Claudio Ranieri assumerà invece l'incarico di direttore tecnico. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò durante il Consiglio federale e successivamente ai giornalisti nella conferenza stampa nella sede di Via Allegri. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18 in conferenza stampa. Il presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete parla di una scelta di qualità e ricorda che Mancini ha già guidato l'Italia alla vittoria dell'Europeo. Cambio anche sulla panchina della Francia. Zinedine Zidane è stato nominato commissario tecnico al posto di Didier Deschamps. L'ex numero 10 della Juventus ha definito l'incarico una gioia immensa, spiegando di aver rifiutato altre offerte proprio per attendere la nazionale francese.
2: Ultima pagina, storico abbattimento del diaframma nella galleria di base del Brennero. Lo scavo austriaco dell'Otto Fons Brennero si è congiunto con le gallerie principali già completate sul versante italiano nel tratto Mules. A circa 1400 metri di profondità sotto il pasto del Brennero sono stati così realizzati due nuovi collegamenti ferroviari transfrontalieri tra Italia e Austria. Dopo l'unione del cunicolo esplorativo avvenuta lo scorso settembre, i due paesi sono ora collegati anche attraverso le gallerie ferroviarie principali. Sul lato italiano lo scavo è stato eseguito con le frese meccaniche Virginia e Flavia. In Austria si è invece proceduto con il metodo tradizionale l'utilizzo di esplosivi.
1: Nel 2025 sono nati in Italia soltanto 355.000 bambini, il dato più basso registrato dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, e quanto emerge dal dossier Natalità 2026 realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'ISTAT. Il rapporto evidenzia inoltre che oltre il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato a causa di ostacoli economici, lavorativi o sociali. Il documento sottolinea quindi come il calo delle nascite non dipenda soltanto dalle scelte individuali, ma anche dalle difficoltà concrete incontrate dalle famiglie.
2: Un bar di Sant'Omero in provincia di Teramo è stato sottoposto a controllo giudiziario dopo un'indagine per presunto sfruttamento del lavoro. Indagate tre persone, i due gestori del locale e la collaboratrice di uno studio di consulenza. Secondo gli investigatori, i dipendenti sarebbero stati costretti a turni giornalieri fino a 12 ore, spesso senza giorni di riposo o ferie, a fronte di contratti part-time ritenuti fittizi. Le paghe effettive sarebbero state comprese tra 3 e 4 euro l'ora, con compensi giornalieri tra 30 e 50 euro. Contestate anche un debito contributivo verso l'INPS superiore a 76.000 euro. Le somme da recuperare a favore dei lavoratori superano invece 140.000 euro. Per evitare la chiusura del locale e tutelare i dipendenti, i gestori sono stati estromessi e l'attività affidata ad amministratori giudiziari.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. La procura di Salerno ha affidato l'incarico per l'accertamento tecnico sui telefoni sequestrati. Sarà realizzata una copia forense dei dispositivi e verranno analizzati tutti i contenuti utili alle indagini. La polizia giudiziaria ha chiesto un termine di 120 giorni per completare il lavoro e la nomina di un interprete di lingua araba per esaminare le conversazioni dell'indagato. Per il delitto è stato arrestato Rida Hakmouni, cittadino tunisino di 26 anni. Al momento non è stata ancora autorizzata la restituzione della salma alla famiglia.
2: Voltiamo pagina, parliamo di TV. Sarà Raffaella Grigi la nuova conduttrice di Chi l'ha visto. La giornalista raccoglierà il testimone di Federica Sciarelli a partire dalla prossima edizione in onda dal 23 settembre su Rai 3. Grigi lavora da anni nella redazione della trasmissione. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, sottolinea che la scelta garantisce continuità con la storia e i valori del programma. La nuova conduzione aprirà una fase diversa, ma nel solco del lavoro svolto negli anni da Federica Sciarelli.
1: E infine ripariamo di calcio. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio. La decisione mette fine alla storia della società guidata da Massimo Cellino, che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. Il provvedimento arriva dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche. La successiva apertura della procedura concorsuale ha portato alla dichiarazione di fallimento. La sentenza è arrivata proprio nel giorno del 70° compleanno di Cellino. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ancora ben trovate all'ascolto, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Giornalista trovato carbonizzato a Deboli, dall'autopsia emerge una morte per asfissia violenta. Sedicenne aggredita sessualmente nella stazione centrale di Napoli, arrestato un uomo, scippa e ferisce una turista a Porta Capuana, poi aggredisce un agente fermato dalla polizia locale. Autista dell'EAV morto dopo un incidente a Ischia, disposta all'autopsia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Sembra strano anche a me.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe morto per asfissia meccanica violenta Luigi, detto Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Deboli. E quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, il decesso potrebbe essere stato provocato da strangolamento o soffocamento. Restano però diversi aspetti da chiarire, tra cui stabilire se il corpo sia stato dato alle fiamme prima o dopo la morte, disposti ulteriori accertamenti. A Napoli un uomo è stato arrestato dopo l'aggressione sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni all'interno della stazione centrale. La giovane, che si trovava con alcuni familiari, ha dato l'allarme. L'uomo è stato inseguito dai parenti della vittima e successivamente bloccato dagli agenti della polizia ferroviaria. L'arresto è stato convalidato dal giudice. Sempre a Napoli un uomo ha strappato una collana d'oro dal collo di una turista a Porta Capuana, provocandole alcune ferite. Durante il fermo ha aggredito anche un familiare della donna e un agente della polizia locale. Dopo il giudizio nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sarà invece l'autopsia a chiarire la morte di un autista dell'EAV di 66 anni, deceduto all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo essere finito con lo scooter contro un marciapiede a Casamicciola Terme. Gli inquirenti vogliono accertare se il decesso sia stato causato esclusivamente dai traumi oppure se l'uomo abbia avuto un malore prima dell'incidente. Infine, la famiglia di Salvatore Giordano, il 14enne morto nel 2014 dopo il crollo di frammenti dalla Galleria Umberto I, ha chiesto un risarcimento al Comune di Napoli. La richiesta riguarda la rimozione della targa commemorativa dedicata al ragazzo, ritrovata abbandonata tra detriti e materiali di cantiere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino. Nelle ore centrali della giornata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente lungo le Alpi, le Prealpi e l'Appennino emiliano, dove saranno possibili locali rovesci e isolati temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente in serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o al più velati durante la mattinata. Nel pomeriggio si formeranno locali addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono isolati rovesci o brevi temporali. In serata il tempo tornerà stabile con ampie schiarite anche sulla Sardegna. Il sole sarà prevalente con qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne e la possibilità di locali rovesci. Al sud la giornata inizierà con cieli sereni su tutte le regioni. Dal pomeriggio aumenterà l'instabilità su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, dove si svilupperanno rovesci e temporali destinati ad attenuarsi gradualmente in serata. Sulla Sicilia invece la nuvolosità sarà già consistente dalla notte, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità sul settore occidentale, fenomeni che persisteranno fino al tardo pomeriggio prima di attenuarsi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni meridionali, in lieve aumento al centro-nord e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime saliranno sulle aree interne della Sardegna, sulle regioni tirreniche e sui settori ionici di Basilicata e Puglia, con punte fino a 36-37 gradi, in calo invece su Calabria e Sicilia, mentre rimarranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o moderati a prevalente regime di brezza, ma con forti raffiche nelle aree interessate dai temporali. I mari si presenteranno generalmente poco mossi o mossi su tutti i bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale con Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, storico collegamento sotto il Brennero tra le gallerie scavate in Austria e in Italia. Nel 2025 nuovo minimo delle nascite dal dopoguerra, con appena 355.000 bambini. Nella Teramano scoperto un presunto caso di caporalato in un bar, con turni fino a 12 ore e paghe di pochi euro. Nuovi accertamenti sui telefoni nell'inchiesta per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito. Raffaella Griggi raccoglie il testimone di Federica Sciarelli alla guida di chi l'ha visto. Il tribunale dichiara il fallimento del Brescia Calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione in apertura. Parliamo di calcio perché Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Claudio Ranieri assumerà invece l'incarico di direttore tecnico. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò durante il Consiglio federale e successivamente ai giornalisti nella conferenza stampa nella sede di Via Allegri. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18 in conferenza stampa. Il presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete parla di una scelta di qualità e ricorda che Mancini ha già guidato l'Italia alla vittoria dell'Europeo. Cambio anche sulla panchina della Francia. Zinedine Zidane è stato nominato commissario tecnico al posto di Didier Deschamps. L'ex numero 10 della Juventus ha definito l'incarico una gioia immensa, spiegando di aver rifiutato altre offerte proprio per attendere la nazionale francese.
2: Ultima pagina: storico abbattimento del diaframma nella galleria di base del Brennero. Lo scavo austriaco dell'Otto Fons Brennero si è congiunto con le gallerie principali già completate sul versante italiano nel tratto Mugliès. A circa 1400 metri di profondità sotto il passo del Brennero sono stati così realizzati due nuovi collegamenti ferroviari transfrontalieri tra Italia e Austria. Dopo l'unione del cunicolo esplorativo avvenuto lo scorso settembre, i due paesi sono ora collegati anche attraverso le gallerie ferroviarie principali. Sul lato italiano lo scavo è stato eseguito con le frese meccaniche Virginia e Flavia. In Austria si invece è proceduto con il metodo tradizionale all'utilizzo di esplosivi.
1: Nel 2025 sono nati in Italia soltanto 355.000 bambini, il dato più basso registrato dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, e quanto emerge dal dossier Natalità 2026 realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'ISTAT. Il rapporto evidenzia inoltre che oltre il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato a causa di ostacoli economici, lavorativi o sociali. Il documento sottolinea quindi come il calo delle nascite non dipenda soltanto tanto dalle scelte individuali, ma anche dalle difficoltà concrete incontrate dalle famiglie.
2: Un bar di Sant'Omero in provincia di Teramo è stato sottoposto a controllo giudiziario dopo un'indagine per presunto sfruttamento del lavoro. Indagate tre persone, i due gestori del locale e la collaboratrice di uno studio di consulenza. Secondo gli investigatori, i dipendenti sarebbero stati costretti a turni giornalieri fino a 12 ore, spesso senza giorni di riposo o ferie. A fronte di contratti part-time ritenuti fittizi, le paghe effettive sarebbero state comprese tra 3 e 4 euro l'ora, con compensi giornalieri tra 30 e 50 euro. Contestate anche un debito contributivo verso l'INPS superiore a 76.000 euro. Le somme da recuperare a favore dei lavoratori superano invece i 140.000 euro. Per evitare la chiusura del locale e tutelare i dipendenti, i gestori sono stati estromessi e l'attività affidata ad amministratori giudiziari.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. La procura di Salerno ha affidato l'incarico per l'accertamento tecnico sui telefoni sequestrati. Sarà realizzata una copia forense dei dispositivi e verranno analizzati tutti i contenuti utili alle indagini. La polizia giudiziaria ha chiesto un termine di 120 giorni per completare il lavoro e la nomina di un interprete di lingua araba per esaminare le conversazioni dell'indagato. Per il delitto è stato arrestato Rida Rahmouni, cittadino tunisino di 26 anni. Al momento non è stata ancora autorizzata la restituzione della salma alla famiglia.
2: Voltiamo pagina, parliamo di TV. Sarà Raffaella Grigi la nuova conduttrice di Chi l'ha visto. La giornalista raccoglierà il testimone di Federica Sciarelli a partire dalla prossima edizione in onda dal 23 settembre su Rai 3. Grigi lavora da anni nella redazione della trasmissione. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, sottolinea che la scelta garantisce continuità con la storia e i valori del programma. La nuova conduzione aprirà una fase diversa, ma nel solco del lavoro svolto negli anni da Federica Sciarelli.
1: E infine riparliamo di calcio. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio. La decisione mette fine alla storia della società guidata da Massimo Cellino, che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. Il provvedimento arriva dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche. La successiva apertura della procedura concorsuale ha portato alla dichiarazione di fallimento. La sentenza è arrivata proprio nel giorno del 70° compleanno di Cellino. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:05. Prima Radio.
0: prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Mario Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 8.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Emilio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 5.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione, ben trovati. Tutto tranquillo sulla rete viaria della Campania. Permangono tuttavia incolonnamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Segnalazioni di traffico intenso sempre nell'area di Napoli sul lungomare, ma soprattutto a ridosso del porto e del terminal traghetti. Lavori sono in programma questa notte sulla 1 Roma-Napoli a partire dalle ore 23. Attenzione, chiusura dell'autostrada tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli. Per le provenienze da Roma ci sarà quindi l'uscita obbligatoria a Santa Maria Capua Vetere. Il termine dei lavori e la riapertura dell'autostrada domani alle ore 5. Sulla tangenziale di Napoli tra le 23 e le 6 chiuso il tratto Agnano Cuma verso Pozzuoli, sempre tra le 23 e le 6 chiusura della tangenziale anche tra Arco Felice Agnano, in questo caso in direzione di Capodichino. Sulla A3 Napoli-Pompe-Salerno, altra chiusura notturna a partire dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Torre Annunziata Scavi e Torre Annunziata Nord in direzione di Napoli. In questo caso, per le provenienze da Salerno, ci sarà l'uscita obbligatoria a Torre Annunziata Scavi. La riapertura dell'autostrada domani mattina alle 6. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino. Nelle ore centrali della giornata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente lungo le Alpi, le Prealpi e l'Appennino emiliano, dove saranno possibili locali rovesci e isolati temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente in serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o al più velati durante la mattinata. Nel pomeriggio si formeranno locali addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono isolati rovesci o brevi temporali. In serata il tempo tornerà stabile con ampie schiarite anche sulla Sardegna. Il sole sarà prevalente con qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne e la possibilità di locali rovesci. Al sud la giornata inizierà con cieli sereni su tutte le regioni. Dal pomeriggio aumenterà l'instabilità su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, dove si svilupperanno rovesci e temporali destinati ad attenuarsi gradualmente in serata. Sulla Sicilia invece la nuvolosità sarà già consistente dalla notte, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità sul settore occidentale, fenomeni che persisteranno fino al tardo pomeriggio prima di attenuarsi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni meridionali, in lieve aumento al centro-nord e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime saliranno sulle aree interne della Sardegna, sulle regioni tirreniche e sui settori ionici di Basilicata e Puglia, con punte fino a 36-37 gradi, in calo invece su Calabria e Sicilia, mentre rimarranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o moderati a prevalente regime di brezza, ma con forti raffiche nelle aree interessate dai temporali. I mari si presenteranno generalmente poco mossi o mossi su tutti i bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Numero 1.

Ancora ben trovate all'ascolto, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Giornalista trovato carbonizzato a Deboli, dall'autopsia emerge una morte per asfissia violenta. 16enne aggredita sessualmente nella stazione centrale di Napoli, arrestato un uomo, scippa e ferisce una turista a Porta Capuana, poi aggredisce un agente fermato dalla polizia locale. Autista dell'EAV morto dopo un incidente a Ischia, disposta all'autopsia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora bentrovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe morto per asfissia meccanica violenta Luigi, detto Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Deboli, e quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, il decesso potrebbe essere stato provocato da strangolamento o soffocamento. Restano però diversi aspetti da chiarire, tra cui stabilire se il corpo sia stato dato alle fiamme prima o dopo la morte, disposti ulteriori accertamenti. A Napoli un uomo è stato arrestato dopo l'aggressione sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni all'interno della stazione centrale. La giovane, che si trovava con alcuni familiari, ha dato l'allarme. L'uomo è stato inseguito dai parenti della vittima e successivamente bloccato dagli agenti della polizia ferroviaria. L'arresto è stato convalidato dal giudice. Sempre a Napoli un uomo ha strappato una collana d'oro dal collo di una turista a Porta Capuana, provocandole alcune ferite. Durante il fermo ha aggredito anche un familiare della donna e un agente della polizia locale. Dopo il giudizio nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sarà invece l'autopsia a chiarire la morte di un autista dell'EAV di 66 anni, deceduto all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo essere finito con lo scooter contro un marciapiede a Casamicciola Terme. Gli inquirenti vogliono accertare se il decesso sia stato causato esclusivamente dai traumi oppure se l'uomo abbia avuto un malore prima dell'incidente. Infine, la famiglia di Salvatore Giordano, il 14enne morto nel 2014 dopo il crollo di frammenti dalla Galleria Umberto I, ha chiesto un risarcimento al Comune di Napoli. La richiesta riguarda la rimozione della targa commemorativa dedicata al ragazzo, ritrovata abbandonata tra detriti e materiali di cantiere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Numero 2.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino. Nelle ore centrali della giornata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente lungo le Alpi, le Prealpi e l'Appennino emiliano, dove saranno possibili locali rovesci isolati temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente in serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo con cieli sereni o al più velati durante la mattinata. Nel pomeriggio si formeranno locali addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono isolati rovesci o brevi temporali. In serata il tempo tornerà stabile con ampie schiarite anche sulla Sardegna. Il sole sarà prevalente con qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne e la possibilità di locali rovesci. Al sud la giornata inizierà con cieli sereni su tutte le regioni. Dal pomeriggio aumenterà l'instabilità su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, dove si svilupperanno rovesci e tempi temporali destinati ad attenuarsi gradualmente in serata. Sulla Sicilia invece la nuvolosità sarà già consistente dalla notte, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità sul settore occidentale, fenomeni che persisteranno fino al tardo pomeriggio prima di attenuarsi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni meridionali, in lieve aumento al centro-nord e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime saliranno sulle aree interne della Sardegna, sulle regioni tirreniche e sui settori ionici di Basilicata e Puglia, con punte fino a 36-37 gradi, in calo invece su Calabria e Sicilia, mentre rimarranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o moderati a prevalente regime di brezza, ma con forti raffiche nelle aree interessate dai temporali. I mari si presenteranno generalmente poco mossi o mossi su tutti i bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.